un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: Jetzt haben wir gehört hier auf Radio Grischen, 13 Minuten ab die 9 Uhr.
1: Las Minutas Romances. Radio Grischen. Il Radio da Cheo.
0: Stundenlang lernen, Prüfungen vorbereiten und zu wenig Schlaf. Das kennen wahrscheinlich ein Haufen Studenten. Und jetzt stellen wir euch mal vor, ihr müsstet nebenbei noch 100% arbeiten. Ja, genau das macht Fedri Brunner. Er studiert Jura und arbeitet gleichzeitig im technischen Bereich. Wie plant man da seine Woche, dass am Schluss nicht entweder der Job oder das Studium darunter leidet? Genau über das redet er heute mit unserem Moderator Lukas Battista in der Minute Romances.
2: Allegra e bundi. Il Oktober ist go. E que es normalmente quel mais in uccia. Es ist ja adüso. Las vacanzas sind ja passedas. E es cumainza usche anir ein Studium o ein til a lavur. Ma in u dobela option da studier u lavurer. Na, ots indido querla option da lavurer e studier allistess temp. E precisur de que disquerinza qui stefna. Nus venza con us nos just Fedri Brunner. El ci lavura spodir 100% com multimedia elektroniker e da speram stügel jura. Con vus?
3: Per me era d'una important ca ei a pos finanzier a me sves mia stügi ca ei a nu stögl unbedingt la per els raps de mia genitors o del stedi e tresque volavi ja d'una aver tutti i due, se prima un po' lavorare e naturalmente er poter svegliare i miei studi. Un altro punto che per me è importante è avere un po' l'abwechslung, cioè poter dire è lavoro e durante il lavoro posso fare qualcosa di tuo o d'altro durante c'è un altro via studiare ed è tutti i due varz e posso naturalmente trovare durante la pratica, c'è imprende durante il studi e posso trovare c'è club durante la pratica per il studi, cioè è un po' tutti i due varz.
2: Una roba che tu devi giudicare e declarare bene è se è il positivo di questa esperienza che tu fai stress e se è il negativo.
3: Il positivo è giudicare che è un po' flessibile, non sono ben andre via studiare e un po' di lasciare via in un'altra prospettiva se badessi una volta che il studio non è in gota per me vesse in giro il mio lavoro, vesse in giro la mia firma che posso lavorare e quindi non fai un problema da fare un altro pensum da lavorare già 100% e ciò che è negativo è che trovi la stessa quella disciplina che non puoi c'è stato verzichto in questa roba c'è non posso dire ots veni in sortita o ots giù di la sera c'è stato la stessa di avere ein Teil ciò che è gente in accesa è gente da imprendere è gente da lavorare l'ora al prossimo di questo per me mi c'è tendenza a avere greif da arrivare da vivere tutte le due vite scoprire ancora del studente e è quella del lavorante
1: Las minutas romances.

0: ganz schönen Nachmittag mit dem Radio von da.
1: Las Minutas Romanches.
2: Radio Grisha.
1: Il Radio da Cheo.
0: Stundenlang lernen, Prüfungen vorbereiten, zu wenig Schlaf und auch zu wenig Kaffee. Das kennen wahrscheinlich viele Studenten. Aber stellen euch jetzt einmal vor, wir nebendran noch 100% arbeiten. Genau so macht es der Fadri Brunner. Er studiert Jura und arbeitet gleichzeitig im technischen Bereich. Aber wie plant man seine Woche, dass am Schluss nicht entweder der Job oder das Studium darunter leidet? Das hören wir jetzt an.
3: Allegra e bon di. Il Oktober ist go. E qui es normalmente quel mais in Ucha. Es ist ja adüso. Las vacanzas sind ja passedas. E es cumainza usche anir ein Studium o ein la lavur. Ma in udobe la Option da studier u lavurer na ozindido querla Option da lavurer e studier all'istess temp. E precisur de que disquerinza qui Stefna. Nus venza cu nus nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% cu multimedia elektroniker e da speram studial jura. Cun vus?
4: Per me era d'una important ca eia pos finanzier a me sves mia studi ca eia nu stöll unbedingt a perls raps mia genitors o dal stedi e tresque vulavi ca d'una aver todels duas as prim po lavorer e naturel mainch podar sves pa ir mia studi. Un otro punct ci deser per me importante es avar un po la abwechslig ca poser dir e lavur e durante il lavoro posso fare qualcosa tu o d'altro scu durante c'è un land via stipgir ed è tutte le due svarts e posso naturalmente mangiare trovare c'è durante la pratica c'è imprend durante il studio e posso trovare c'è clap durante la pratica per il studio cioè è un po' tutte le due svarts
3: una roba che tu devi giudicare e declarare bene c'è il positivo di questa esperienza che tu fai stress e c'è il negativo.
4: Al positiv es stür cha ei sum weiter flexibel ei no sum bel ander wie stüger e ei am positiv la schera wird in ginotre perspektiva che ba dessi una volta cha lo studi non es in gut per me we sind in una mia lavur we sind in mia firma che pos lavorer e quando fis un gym problem da fer in otro pensum da lavorer cha 100% e ci des negativ es c'è trovo stesso quella disciplina c'è un po' c'è stato erfil verzichto sim c'era roba c'è un po' dir oz veni in sortida o oz giù di la saira d'impresa c'è stato stesso di una aver ein del ciò c'è i gente di accesa i gente da imprendere i gente da lavorare l'ora al prossimo di questo per me mi c'è tendenza vaira gref da river da vivere tutte le due vite scoprimo quella del studente e er quella dal lavorante.
0: Die Minuten des Romanches zum Nachlesen finden Sie auf radiogriesche.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.